tu mi amore in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena non c'era tempo e valeva la pena.

carte di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.